0: follow Instagram kami di @lppl_mutatuli_fm atau klik laman kami di mutatuli_fm.com.
1: Killing with music on Mutatuli Radio.
2: Happy, happy, happy.